0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dividere mi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Allora, stavo pensando...

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi...

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6:32.
3: L'almanacco del giorno.
4: Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
6: Accadde oggi.
4: Il 6 settembre 1936 morì Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania, un marsupiale con l'aspetto di un lupo e il manto di una tigre. Probabilmente scomparso in Australia già prima dell'arrivo dei coloni europei, la tigre sopravvisse in Tasmania, dove, come il lupo in Europa, venne considerato un animale nocivo per gli allevamenti e cacciato dai coloni. Questo fenomeno, unito all'alterazione dell'habitat, portarono la specie all'estinzione. Oggi, grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati e all'avanzamento delle tecniche genetiche, è una delle specie candidate per la clonazione. Non manca inoltre in Australia o in Tasmania numerosi presunti avvistamenti e gli scienziati continuano a cercarla nella speranza che sia sopravvissuto qualche esemplare.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 6 settembre ricordiamo Andrea Camilleri, Dolores O'Riordan, Roger Waters.
4: Le frasi del cinema. Hanno detto che ho perso il bambino. Perso, come se fosse un mazzo di chiavi. Non ti pare la cosa più stupida che si possa dire? Dal film Crossroads, le strade della vita.
6: Proverbio del giorno.
5: Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Da Roberto, buona domenica a tutti. Oggi è il 6 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Domenica tirar tardi nel letto, salvo imprevisti. Ancora talmente stanchi per la settimana appena trascorsa che vi lascerete felicemente trasportare dagli eventi e coinvolgere da chiunque vi inviterà fuori per una cena, un caffè o due passi. Toro, tutti i pianeti sembrano che si prendano cura di voi. Anche se l'umore non è al top e anche se qualcosa vi preoccupa, non rinunciate a trascorrere il vostro tempo con amici, parenti o persone care. Gemelli, non sarà facile, forse avrete bisogno di parlare con chi saprà aiutarvi con saggezza. Giornata di risposte e decisioni, forse avete rimandato proprio al weekend le riflessioni per arrivare a una scelta definitiva legata soprattutto al vostro lavoro. Cancro, le stelle portano grande pace interiore. Oggi è domenica e non si rinuncia al pranzo con la famiglia, anche se forse avreste preferito più tranquillità. Saranno ore un po' chiassose, ma vi sentirete bene. Leone, fate una corsa all'aria aperta, una passeggiata, un giro in bici, insomma, dovete riossigenarvi. Fate un regalo anche a voi stessi. Oggi dedicatevi al vostro corpo e a un'attività fisica di qualsiasi tipo. Vergine, forse avete un lavoro stabile che non è fonte di preoccupazioni, ma sono i timori personali e privati a lasciarvi un po' in ansia. Non pensateci, vivete questa giornata senza farvi troppe domande su cosa accadrà domani. Bilancia, piacerebbe essere ancora in vacanza, sapere oggi che domani non dovrete andare al lavoro. Purtroppo non è così, anzi, è ora di rimboccarsi le maniche per la prossima settimana in arrivo. Scorpione, oggi c'è spazio solo per il sapere e per la vostra formazione. Si guarda al futuro. Vi dedicherete intensamente alla lettura. Forse c'è un tema che vi interessa particolarmente o forse c'è un interesse che volete approfondire. Sagittario, avete voglia di attività manuali, sia di bricolage oppure per sperimentare in cucina e riuscirete bene in tutto. A qualsiasi cosa oggi vi dedicherete sarà un grande successo. Capricorno, siete quasi sempre irascibili e spesso irrazionali. Riscoprite la maturità e il potere della razionalità. La vostra calma e diplomazia ritrovate faranno tornare il sereno, dove fino a poco tempo prima c'era stata una grande discussione familiare Italian style. Acquario, che le novità comincino proprio oggi, che sia l'inizio di qualcosa, domenica di pace e riposo, ma anche di grande fermento lavorativo e di grandi idee. Domani sarà una giornata esplosiva sul fronte professionale. Pesci, domenica di famiglia e relax. Sarete così stanchi che oggi inventerete di tutto pur di non mettere il naso fuori di casa. In solitaria o in famiglia sarete ben felici di restare tra le mura e gli affetti domestici. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, ancora una buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una domenica ampiamente soleggiata su entrambe le regioni con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà ancora sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno isolatamente nelle aree interne. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Venti nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
11: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una domenica ampiamente soleggiata su entrambe le regioni con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà ancora sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno isolatamente nelle aree interne. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Venti nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
10: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 6 settembre 1936 morì Benjamin, l'ultimo esemplare di Tigre della Tasmania, un marsupiale con l'aspetto di un lupo e il manto di una tigre. Probabilmente scomparso in Australia già prima dell'arrivo dei coloni europei, la tigre sopravvisse in Tasmania, dove, come il lupo in Europa, venne considerato un animale nocivo per gli allevamenti e cacciato dai coloni. Questo fenomeno, unito all'alterazione dell'habitat, portarono la specie all'estinzione. Oggi, grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati e all'avanzamento delle tecniche genetiche, è una delle specie candidate per la clonazione. Mancano inoltre in Australia o in Tasmania numerosi presunti avvistamenti e gli scienziati continuano a cercarla nella speranza che sia sopravvissuto qualche esemplare.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 settembre ricordiamo Andrea Camilleri, Dolores O'Riordan, Roger Waters.
1: Le frasi del cinema. Hanno detto che ho perso il bambino. Perso, come se fosse un mazzo di chiavi. Non ti pare la cosa più stupida che si possa dire? Dal film Crossroads, le strade della vita.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buona domenica a tutti. Oggi è il 6 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Domenica tirar tardi nel letto, salvo imprevisti. Siete ancora talmente stanchi per la settimana appena trascorsa che vi lascerete felicemente trasportare dagli eventi e coinvolgere da chiunque vi inviterà fuori per una cena, un caffè o due passi. Toro, tutti i pianeti sembrano che si prendano cura di voi. Anche se l'umore non è al top e anche se qualcosa vi preoccupa, non rinunciate a trascorrere il vostro tempo con amici, parenti o persone care. Gemelli, non sarà facile, forse avrete bisogno di parlare con chi saprà aiutarvi con saggezza. Giornata di risposte e decisioni. Forse avete rimandato proprio al weekend le riflessioni per arrivare a una scelta definitiva legata soprattutto al vostro lavoro. Cancro, le stelle portano grande pace interiore. Oggi è domenica e non si rinuncia al pranzo con la famiglia, anche se forse avreste preferito più tranquillità. Saranno ore un po' chiassose, ma vi sentirete bene. Leone, fate una corsa all'aria aperta, una passeggiata, un giro in bici, insomma, dovete riossigenarvi. Fate un regalo anche a voi stessi. Oggi dedicatevi al vostro corpo e a un'attività fisica di qualsiasi tipo. Vergine, forse avete un lavoro stabile che non è fonte di preoccupazioni, ma sono i timori personali e privati a lasciarvi un po' in ansia. Non pensateci, vivete questa giornata senza farvi troppe domande su cosa accadrà domani. Bilancia, piacerebbe essere ancora in vacanza, sapere oggi che domani non dovrete andare al lavoro. Purtroppo non è così, anzi, è ora di rimboccarsi le maniche per la prossima settimana in arrivo. Scorpione, oggi c'è spazio solo per il sapere e per la vostra formazione. Si guarda al futuro. Vi dedicherete intensamente alla lettura. Forse c'è un tema che vi interessa particolarmente o forse c'è un interesse che volete approfondire. Sagittario, avete voglia di attività manuali, sia di bricolage oppure per sperimentare in cucina e riuscirete bene in tutto. A qualsiasi cosa oggi vi dedicherete sarà un grande successo. Capricorno, siete quasi sempre irascibili e spesso irrazionali. Riscoprite la maturità e il potere della razionalità. La vostra calma e diplomazia ritrovate faranno tornare il sereno, dove fino a poco tempo prima c'era stata una grande discussione familiare Italian style. Acquario, che le novità comincino proprio oggi, che sia l'inizio di qualcosa, domenica di pace e riposo, ma anche di grande fermento lavorativo e di grandi idee. Domani sarà una giornata esplosiva sul fronte professionale. Pesci, domenica di famiglia e relax. Sarete così stanchi che oggi inventerete di tutto pur di non mettere il naso fuori di casa. In solitaria o in famiglia sarete ben felici di restare tra le mura e gli affetti domestici. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto ancora una buona giornata.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
3: Alla Stamobili Chiarelli Center di Barri Modugno, per tutto il mese, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tante

0: ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
2: A Radio Puglia sono le ore 8 e 1 minuto.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una domenica ampiamente soleggiata su entrambe le regioni con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà ancora sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno isolatamente nelle aree interne. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Venti nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: un'altra per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Radio Puglia.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 6 settembre 1936 morì Benjamin, l'ultimo esemplare di Tigre della Tasmania, un marsupiale con l'aspetto di un lupo e il manto di una tigre. Probabilmente scomparso in Australia già prima dell'arrivo dei coloni europei, la tigre sopravvisse in Tasmania, dove, come il lupo in Europa, venne considerato un animale nocivo per gli allevamenti e cacciato dai coloni. Questo fenomeno, unito all'alterazione dell'habitat, portarono la specie all'estinzione. Oggi, grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati e all'avanzamento delle tecniche genetiche, è una delle specie candidate per la clonazione. Mancano inoltre in Australia o in Tasmania numerosi presunti avvistamenti e gli scienziati continuano a cercarla nella speranza che sia sopravvissuto qualche esemplare.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 settembre ricordiamo Andrea Camilleri, Dolores O'Riordan, Roger Waters.
1: Le frasi del cinema. Hanno detto che ho perso il bambino. Perso, come se fosse un mazzo di chiavi. Non ti pare la cosa più stupida che si possa dire? Dal film Crossroads, le strade della vita.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buona domenica a tutti. Oggi è il 6 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Domenica tirar tardi nel letto, salvo imprevisti. Siete ancora talmente stanchi per la settimana appena trascorsa che vi lascerete felicemente trasportare dagli eventi e coinvolgere da chiunque vi inviterà fuori per una cena, un caffè o due passi. Toro, tutti i pianeti sembrano che si prendano cura di voi. Anche se l'umore non è al top e anche se qualcosa vi preoccupa, non rinunciate a trascorrere il vostro tempo con amici, parenti o persone care. Gemelli, non sarà facile, forse avrete bisogno di parlare con chi saprà aiutarvi con saggezza. Giornata di risposte e decisioni. Forse avete rimandato proprio al weekend le riflessioni per arrivare a una scelta definitiva legata soprattutto al vostro lavoro. Cancro, le stelle portano grande pace interiore. Oggi è domenica e non si rinuncia al pranzo con la famiglia, anche se forse avreste preferito più tranquillità. Saranno ore un po' chiassose, ma vi sentirete bene. Leone, fate una corsa all'aria aperta, una passeggiata, un giro in bici, insomma, dovete riossigenarvi. Fate un regalo anche a voi stessi. Oggi dedicatevi al vostro corpo e a un'attività fisica di qualsiasi tipo. Vergine, forse avete un lavoro stabile che non è fonte di preoccupazioni, ma sono i timori personali e privati a lasciarvi un po' in ansia. Non pensateci, vivete questa giornata senza farvi troppe domande su cosa accadrà domani. Bilancia, piacerebbe essere ancora in vacanza, sapere oggi che domani non dovrete andare al lavoro. Purtroppo non è così, anzi, è ora di rimboccarsi le maniche per la prossima settimana in arrivo. Scorpione, oggi c'è spazio solo per il sapere e per la vostra formazione. Si guarda al futuro. Vi dedicherete intensamente alla lettura. Forse c'è un tema che vi interessa particolarmente o forse c'è un interesse che volete approfondire. Sagittario, avete voglia di attività manuali, sia di bricolage oppure per sperimentare in cucina e riuscirete bene in tutto. A qualsiasi cosa oggi vi dedicherete sarà un grande successo. Capricorno, siete quasi sempre irascibili e spesso irrazionali. Riscoprite la maturità e il potere della razionalità. La vostra calma e diplomazia ritrovate faranno tornare il sereno, dove fino a poco tempo prima c'era stata una grande discussione familiare Italian style. Acquario, che le novità comincino proprio oggi, che sia l'inizio di qualcosa, domenica di pace e riposo, ma anche di grande fermento lavorativo e di grandi idee. Domani sarà una giornata esplosiva sul fronte professionale. Pesci, domenica di famiglia e relax. Sarete così stanchi che oggi inventerete di tutto pur di non mettere il naso fuori di casa. In solitaria o in famiglia sarete ben felici di restare tra le mura e gli affetti domestici. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto ancora una buona giornata.

0: il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
10: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
11: Ai...

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
11: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
12: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
13: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
12: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
14: A Radio Puglia sono le ore 8 e 57 minuti.
15: Radio Puglia News.
16: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
16: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
18: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di 2 argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
19: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
18: Dall'altra il romanista Mati Sule, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
2: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
18: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde

0: domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una domenica ampiamente soleggiata su entrambe le regioni con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà ancora sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno isolatamente nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Venti nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

barattolo di vernice insieme a me e ricominciamo a dipingere questo mondo grigio, questo mondo così, così stanco, dell'amore che vuoi, dell'amicizia che rincorri da sempre. Dipingiamolo di noi zero folli, di noi zero matti. A noi che basta un sorriso, una stretta di mano.

Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri Special.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: la Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno.
2: Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Il numero portafortuna è il 2, il colore è blu e la pietra associata è lo zaffiro.
1: Accadde oggi.
2: Il 6 settembre 1936 morì Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania, un marsupiale con l'aspetto di un lupo e il manto di una tigre. Probabilmente scomparso in Australia già prima dell'arrivo dei coloni europei, la tigre sopravvisse in Tasmania, dove, come il lupo in Europa, venne considerato un animale nocivo per gli allevamenti e cacciato dai coloni. Questo fenomeno, unito all'alterazione dell'habitat, portarono la specie all'estinzione. Oggi, grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati e all'avanzamento delle tecniche genetiche, è una delle specie candidate per la clonazione. Non mancano inoltre in Australia o in Tasmania numerosi presunti avvistamenti e gli scienziati continuano a cercarla, nella speranza che sia sopravvissuto qualche esemplare.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 6 settembre ricordiamo Andrea Camilleri, Dolores O'Riordan, Roger Waters.
1: Le frasi del cinema.
2: Hanno detto che ho perso il bambino. Perso, come se fosse un mazzo di chiavi. Non ti pare la cosa più stupida che si possa dire? Dal film Crossroads, le strade della vita.
1: Proverbio del giorno.
3: Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buona domenica a tutti. Oggi è il 6 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Domenica tirar tardi nel letto, salvo imprevisti. Siete ancora talmente stanchi per la settimana appena trascorsa che vi lascerete felicemente trasportare dagli eventi e coinvolgere da chiunque vi inviterà fuori per una cena, un caffè o due passi. Toro, tutti i pianeti sembrano che si prendano cura di voi. Anche se l'umore non è al top e anche se qualcosa vi preoccupa, non rinunciate a trascorrere il vostro tempo con amici, parenti o persone care. Gemelli, non sarà facile, forse avrete bisogno di parlare con chi saprà aiutarvi con saggezza. Giornata di risposte e decisioni. Forse avete rimandato proprio al weekend le riflessioni per arrivare a una scelta definitiva legata soprattutto al vostro lavoro. Cancro, le stelle portano grande pace interiore. Oggi è domenica e non si rinuncia al pranzo con la famiglia, anche se forse avreste preferito più tranquillità. Saranno ore un po' chiassose, ma vi sentirete bene. Leone, fate una corsa all'aria aperta, una passeggiata, un giro in bici, insomma, dovete riossigenarvi. Fate un regalo anche a voi stessi. Oggi dedicatevi al vostro corpo e a un'attività fisica di qualsiasi tipo. Vergine, forse avete un lavoro stabile che non è fonte di preoccupazioni, ma sono i timori personali e privati a lasciarvi un po' in ansia. Non pensateci, vivete questa giornata senza farvi troppe domande su cosa accadrà domani. Bilancia, piacerebbe essere ancora in vacanza, sapere oggi che domani non dovrete andare al lavoro. Purtroppo non è così, anzi, è ora di rimboccarsi le maniche per la prossima settimana in arrivo. Scorpione, oggi c'è spazio solo per il sapere e per la vostra formazione. Si guarda al futuro. Vi dedicherete intensamente alla lettura. Forse c'è un tema che vi interessa particolarmente o forse c'è un interesse che volete approfondire. Sagittario, avete voglia di attività manuali, sia di bricolage oppure per sperimentare in cucina e riuscirete bene in tutto. A qualsiasi cosa oggi vi dedicherete sarà un grande successo. Capricorno, siete quasi sempre irascibili e spesso irrazionali. Riscoprite la maturità e il potere della razionalità. La vostra calma e diplomazia ritrovate faranno tornare il sereno, dove fino a poco tempo prima c'era stata una grande discussione familiare Italian style. Acquario, che le novità comincino proprio oggi? Che sia l'inizio di qualcosa? Domenica di pace e riposo, ma anche di grande fermento lavorativo e di grandi idee. Domani sarà una giornata esplosiva sul fronte professionale. Pesci, domenica di famiglia e relax. Sarete così stanchi che oggi inventerete di tutto pur di non mettere il naso fuori di casa. In solitaria o in famiglia sarete ben felici di restare tra le mura e gli affetti domestici. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto ancora una buona giornata.
5: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B, liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: one, only there.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
5: Gialliamo!
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile!
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
11: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: cara Bea, la piccola super.
1: Certo.
0: Ecco, che cosa hai fatto appena adesso? Hai dato? Tanti?
1: Giochetti.
0: Ecco, abbiamo già dato un bellissimo regalo al nostro gatto mascotte, noi siamo molto contenti e quindi vogliamo subito interagire con voi perché poi arriveranno tanti bambini, quindi se avete qualche messaggio, qualche saluto, qualcosa che volete dirci o volete farci sapere quello che state facendo, ce lo potete dire al numero
1: 333 166 577.

0: 大喇叭。Put these patterns all in the
1: past now and finally live. Buongiorno, io Puglia. Noi siamo al mare. Al mare. Al mare di Monopoli. Vicino anch'io. Anch'io.

0: Siamo coloro che insomma sono a mare, insomma ci portano con loro, abbiamo ascoltato anche qualche messaggio.
1: Fa veramente caldo ancora e quindi secondo me sono le temperature migliori adesso, il periodo migliore per poter andare al mare, ed è per quello che io non ci sono andata tutta l'estate, perché sto aspettando di andare adesso a settembre con DJ Bianco.
0: Ah sì?
1: Certo.
2: Non possiamo piacere a tutti.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Gialliano!

0: pietra per me. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 80 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: È una delle canzoni più ascoltate, più ballate, tra l'altro, perché è una canzone che funziona.
1: Bella, funziona. Bella, ci ricorda la Puglia, ci fa sentire l'odore del mare, del Salento.
0: Sì, anche se calabrese.
1: Non fa niente. No, del sud Italia. Della mediterraneità.
0: C'è un po' di tutto, diciamo.
1: Ma vabbè, comunque è meravigliosa. È bella perché ti fa cantare, ti fa pensare all'estate. Nel frattempo dobbiamo salutare Giuseppe da Prato, che ci sta ascoltando.
0: Da Prato.
1: Ah. Anche perché dobbiamo ricordare che Radio Puglia si può ascoltare in tutto il mondo, in streaming, sì. Basta scaricare la nostra app e quindi ci portate sempre insieme con voi. Enzo invece fa tanti auguri a Stella per il suo compleanno. Salutiamo Sabino Vemò e poi Nico da Stoccarda vuole salutare e ringraziare la sua famiglia perché la sostiene sempre, anche oggi che è domenica. Vi ricordiamo il nostro numero, continuate a scriverci al 333-166-5757.
2: Radio Puglia.

Buongiorno del Puglia, soprattutto vi sta ascoltando Domenico di Pogliano al Mare, che stivo a Monopoli vicino al Clio al mare. Buongiorno a tutti lo staff di

0: Sono le 10:26 in diretta su Radio Puglia.
1: E a breve arriveranno tantissimi bambini che invaderanno gli studi di Radio Puglia e saranno qui con noi con la nostra Tea. E proprio per questo abbiamo Serena e Chiara che salutano la cuginetta Arianna che a breve sarà appunto in diretta con noi, sarà una di questi bimbi. E io sono davvero contenta di passare la mattinata insieme a questi piccoli pargoli che fanno parte ovviamente degli scout, sono dei, ora non so come si chiamano, però ce lo diranno loro a breve. Restate con noi.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: pazzo tiene mi luna.
1: Cioè oggi praticamente ci siamo tutti.
2: Ma sì.
1: No, non funziona, devi venire qua.
2: Ci siamo tutti perché aspettiamo veramente una ciurma di bambini che si stanno appropinquando verso la radio con i loro sogni, le loro emozioni, perché chiaramente hanno messo a posto i sacchi a pelo e tutte le cose, stanno arrivando qui e ci diranno tante cose belle, vero Tea?
3: È vero, buongiorno a tutti. Volevo sincerare i genitori che non sentono e vedono i figli
2: e si stanno mandando tanti messaggi.
3: Tanti messaggi, non vedevano l'ora delle arrivassero le 10:30. Ragazzi, state tranquilli, sono felici, contenti. Hanno giocato, hanno mangiato.
2: Hanno dormito.
3: Dormito, no. Ecco, infatti volevo dire dormito, poi ci ho ripensato. Il primo giorno, la prima notte è figa perché ovviamente tu hai tante persone nuove che non conosci e non si dorme.
2: Ecco, è normale, ma è giusto perché sono bellissime esperienze queste.
3: Stanotte invece sono crollati.
2: Ah,
3: sono
2: bene,
3: crollati.
2: Bene.
3: Tra una chiacchiera e l'altra sono crollati.
2: Ecco.
3: Pertanto, sino alle 12:30 saremo in diretta con il programma dei lupetti e coccinelle della regione Puglia Ajesci.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
4: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro. Sa che il cielo cambi mai colore, vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
5: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio. Gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Buongiorno e buona domenica.
1: Benvenuti su Radio Puglia.
0: Siamo alla trasmissione
2: Domenica insieme alle piccole orme
0: del campetto 1, 2, 3. Prova on air la radio. Vi ricordiamo che potete mandarci messaggi al 333-166-5757 o contattarci in diretta allo 080 496 85 41.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Sandra. Contraccambio i saluti della mia amica Carmela del Corazon. Ciao amore!
1: Adele, non vedo l'ora di vederti. Saluto a Radio Puglia e a Josh Scout.
2: Buongiorno Radio Puglia, un bacione alla mia piccola Arianna, sta nonna Liliana.

0: Voglio salutare mia figlia Fabiana che è lì da voi. Un bacio della tua mamma. Fabiana, tanti saluti da mamma, papà e Domenico.
1: Un saluto a tutti gli scout delle piccole orme e un abbraccio e un bacio.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: un'altra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
3: Stai senza pensiero.
6: Com'è romantica la pioggia.
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: E ora tocca ad Adele, 1, a dire una pubblicità.
1: Sono arrivati anche tanti messaggi. Dai, leggine qualcuno.
2: Sono molto emozionati, Bibi, eh?
1: Dai, leggi qualche messaggio.
0: Basta. Qua dice: buongiorno, Rosarangela. Buongiorno, Tia. Io mi chiamo Angela Maria. Sono di Conversano e mamma Anna di Conversano. È possibile ascoltare una canzone? A piacere, vi auguro una buona giornata a tutti voi. Buona domenica a tutti voi. Voglio fare complimenti a questi meravigliosi bambini che stanno a Radio Puglia.
3: Prova anche tu a dormire sotto le stelle come noi. Con gli Scout tutto è possibile. Senti la leggerezza e la stanchezza. Vai subito sul sito agescipuglia.it e cerca il gruppo più vicino. Vieni a fare un viaggio sottoterra, scopri la bellezza delle grotte di Castellana. Prenota la visita e porta chi vuoi.
1: C'è il nostro amico Tigrotto, perché qua si sono ridati anche i soprannomi, che deve leggere gli altri messaggi. Vai.
0: Allora. Ciao Radio Puglia, tanti saluti a Giulia del Giovinazzo 1 da parte di tutti i vecchi lupi. Ti vogliamo bene. Allora. Buongiorno, un saluto al gruppo scout di Fasano da Carmina.
4: Un saluto alle piccole orme e un grande abbraccio alla nostra Sofia.
5: Un saluto ad Arianna da mamma,
6: papà,
7: Davide
5: e tutta la gang del pilone.
7: Ciao.
8: Buongiorno Maurizio, sono Samuele da Bari, volevo salutare tutti i napoletani. Forza Inter!
0: Potete salutare la piccola Sofia da parte di Orzo, suo cugino, per favore.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, buona domenica a tutti.
0: Ciao Elisa, ciao Lupetti e Coccinelle.
1: Chi altro deve leggere lo spot? C'è un'altra Lupetta, un Lupetto che leggerà lo spot.
10: Ciao Nina, sono mamma, divertiti.
11: E ora
12: ciao fratellina e sorellina scout, io sono Michele, fratellina di Linda. Spero che torni presto senza ferite e fiera di te stessa.
11: E ora Federico annuncerà un'altra pubblicità.
13: Se volete ascoltare bella musica, andate su Radio Puglia. Ti piace ascoltare la musica o fare dediche? Scegli Radio Puglia. Per fare dediche, scrivi al numero 333-166-5757.
10: Un saluto alle piccole orme e un grande abbraccio ad Anna, da nonna Lucy e Ada. Ciao!
1: Eccoci, adesso vi dobbiamo presentare non soltanto Sofia e Tigrotto, che hanno preso le redini della diretta qui a Radio Puglia, spodestando Anna questa mattina e Antonio, e al posto di Antonio abbiamo in regia
0: Maria
1: di
0: Fasano,
1: del Fasano 1. Mentre presentatevi, Sofia. Sofia è del gruppo
11: Fasano 1.
0: Invece io sono Alessio di Foggia 10.
1: Ecco, ribattezzato come Tigrotto. Mentre abbiamo, prima hanno letto gli spot pubblicitari, venite qua, presentatevi. Vai. Come ti chiami e da dove vieni?
13: Sono Federico e vengo da Taranto.
1: Quale gruppo di Taranto?
13: Taranto 17.
1: Taranto 17.
6: Ciao, sono Adele e vengo da Santo Spirito 1, Forza Bari.
1: Ecco. E adesso Maria lascerà, che ci ha anche programmato dei i messaggi vocali. Vai Maria, chi altro è arrivato? Sono arrivati altri messaggi vocali. Mentre Maria mette gli altri messaggi vocali, manda in onda gli altri messaggi vocali, c'è qui il DJ fonico che sostituirà Maria, che è...
7: Gabriele da Terlizzi 3.
1: Vai Maria.
14: Una stupenda giornata a tutte le piccole orme. Un grande saluto a Matilde da mamma.
15: Papà.
14: E Wendy.
1: Vai, ancora altri messaggi vocali. Grazie per la vostra immensa partecipazione. Sofia, vuoi ricordare il numero di WhatsApp di Radio Puglia?
11: Per mandarti messaggi dovete scrivere al 333-166-5757.
16: Ciao Elisa, ciao a tutto il gruppo Scout, da nonna Isa e nonno Vito. Ciao ciao.
1: È arrivato, ci sono arrivati altri due messaggi. Vai, leggeteli. Due messaggi scritti, mentre qui si passano le redini. Grazie Maria. Prego, non ci dica. Maria ha detto, com'è Maria, è difficile? Fare sì. Sì, perché sì. Bisogna fare quattro cose insieme, ha detto. Un po' l'abbiamo stonata, Maria, è vero? Tutto a po'. Maria, sei stata bravissima! Allora, qual è invece... Quanti anni hai? Raccontiamo, quanti anni hai?
7: Allora, io
1: è difficile.
7: Ho 10 anni.
1: Ah, tutti avete tra i 10 e gli 11 anni e siete qui per questo meraviglioso campetto. Siete pronti a leggere i messaggi? Vai!
11: Sì. Un saluto ai Lupetti, Stefano e Cristian, dai genitori direttamente dalla spiaggia di Lido Marini. Ciao, posso chiedere di ascoltare una canzone e fare una dedica? Vorrei dedicare Magnificent degli U2 a Paolo e di che mi manca molto Stefania.

0: Ciao Romy, ti voglio bene da mamma.
1: Un saluto da Mottola per Alberto da mamma.
2: Papà, ciao Alberto.
3: E Alessandro.
1: Ciao, ciao a tutti i lupetti e le coccinelle.
4: Ciao. Un saluto a Matilde da parte di papà
1: e mamma Barbara. Un bacio a tutte le piccole orme.
5: Un saluto a Pietro Matarrelli di Agesci 1. Saluti dai nonni. Forza Mesagne!

Insieme, sì, sentite la tua guarda come sono attenti, cioè c'è lui che dice alla speaker, attenta là, che se arrivano i messaggi, attenta all'intro. Bravi questi lupette e coccinelle.

0: Utopia.
1: Ciao, sono Edoardo, un bacio grande a Nina.
2: Ciao Sofia, siamo fieri e orgogliosi di te. Un abbraccio forte da papà
3: e mamma.
4: Un abbraccio a Maria e a tutti i lupetti e le coccinelle. Un abbraccio forte a Maria del Fasano 1 da parte di papà, mamma e Angela e Cleo. Ciao Maria.
5: Buongiorno Radio Puglia, sono Rosa da Bari, faccio tanti auguri a mia cognata Dora che compie 51 anni e voglio ascoltare una canzone di Sari da Vinci.
6: A Linda e a tutti i fratellini e sorelline scout, divertitevi tantissimo,
7: esplorate il mondo
8: e collezionate ricordi stupendi.
6: Vi mandiamo un abbraccio a tutto volume da papà Claudio,
8: mamma Betta
7: e Michela.

0: bacione da, da Stefania. Ciao. Ciao Elisa, un bacione da Stefania. Ciao.
1: Un saluto alla mia piccolina Fabiana. Li voglio tanto bene. Per Cesci di noci. Dal papà.

0: a bollicine di Vasco Rossi. Adesso sentiremo I Was Made for Loving You dei Kiss.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
0: Abbiamo ascoltato Bollicine di Vasco Rossi e ora ascolteremo I Was Made for Loving dei Kiss, che Gabriele dedica al padre.
11: Radio Puglia.
12: Un bacio grande ad Alessio del gruppo AGC1 di Nardò, un saluto a tutti i lupetti e le coccinelle in studio, grazie tanto a chi sta facendo vivere questa bellissima esperienza ai nostri ragazzi e quindi anche grazie a Radio Puglia. E, niente, un bacio a tutti, mamma, papà e Luigi.
13: Ciao a tutti, mandiamo un caro saluto a Carolina da papà, mamma, Stefano e Coco. Ciao a tutti!

0: Forza Elisa, sei fortissima. Ti mando un grande abbraccio.
1: Romana, ti voglio tanto bene.
2: Ciao Elisa.
3: Dobbiamo ricordare che non bisogna chiamare, vero? Al numero WhatsApp. Per chiamare, che numero devono fare in diretta?
4: Lo 080 496 85 41.
2: Tanti saluti da Chiara. Sei fortissima, spacca tutto.
5: Un saluto a tutte le piccole orme presenti in studio. Un abbraccio particolare a Monica del Trigiano 3, da mamma Milena e Katia.
6: Ciao sorellona Giulia, sono Nina, ti voglio bene, anch'io voglio andare alle piccole orme.
7: Un saluto a Giulia dall'autostrada verso Roma da papà, un abbraccio.
8: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare i saluti alle mie due principesse Alessia e Sofia e mia moglie Jennifer, vi voglio bene.
9: Ciao Eli, un bacione da Elena.
10: Alessio, viviti questa esperienza in pieno come sai fare tu. E un bacio grande da mamma, papà e Luigi e gruppo Nardò 1 a Gesci.
11: Un saluto a Marco e a tutto il gruppo Scout da mamma, papà e Angelo. Un bacio a

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico nelle prossime ore sull'Italia, ancora con la presenza dell'anticiclone subtropicale anche su Puglia, Basilicata. Condizioni tipicamente estive in questa domenica, tanto sole e poche nuvole, con massime che ancora superano i 34-35 gradi in maniera diffusa sulle aree interne, qualcosa in meno sulle coste, dove soffierà anche un po' di vento da nord tra quest'oggi e la giornata di lunedì, che sarà comunque ancora stabile, soleggiata e molto calda su tutta l'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E ora Giulia della Giovinazzo 1 leggerà il notiziario.
1: Buongiorno e benvenuti a News Piccole Orme. 1, 2, 3. Buongiorno e benvenuti a Piccole Orme News. 1, 2, 3. Prova on air in radio. Paura al campo scout. Finto lupo avvistato la notte tra il 4 e il 5 alla masseria Andriani a Castellana Grotte. Il tutto si è concluso con una paurosa bugia e una grande risata da parte degli artefici dello scherzo. Urla, terrore e timore sono stati i protagonisti della nottata.
2: Dobbiamo leggere i messaggi?
0: Sì.
2: Vai.
0: Ciao Sofia, non vedo l'ora di ascoltare la tua voce, la tua amica Gaia. Che bella occasione per i lupetti e cuccinelle dalla Puglia di scoprire come si fa la radio. Grazie Radio Puglia. Ciao Anna Scozzi del Bariotto. Per Maria del Fasano 1, un abbraccio da mamma Anna, papà Angela, a tutta la sua famiglia. Tanti tanti baci a Elisa del Bari 18 da nonna Gianna. Saluto a tutti i lupetti, un bacio a Domi da mamma e papà. Martina Franca. Un enorme abbraccio agli scout di Bari e in particolare alla nostra scout Elisa da nonna Gianna e zia Mina, sei il nostro orgoglio. Buongiorno, voglio salutare Romana e Alberto due lupetti del mio branco. Un bacio Gaia.
3: Un grande abbraccio a Matilde da Bari, dai nonni.
4: Un saluto a tutti gli scout. Vorrei sentire la canzone di Shiva, Bugie. La dedico ad Alberto. Ciao!
2: Oggi siamo un po' a corto di richieste, perché dovete sapere che tutte le canzoni che state ascoltando sono state selezionate e messe in ordine di beat, miscelate per bene, grazie ai nostri amici che hanno supportato i bimbi durante tutta la mattinata. Pertanto le vostre richieste magari le metteremo dopo le 12.30.
5: Un saluto a Stefano del Trigiano 1, da Mara e nonna.
6: Un saluto affettuoso al piccolo Stefano Colucci da parte di zia Loredana, zio Michele e soprattutto la tua cugina preferita, Alessandrina.
7: Radio Puglia, metti la canzone di Camaleonti, se è possibile, grazie.
8: Buongiorno Radio Puglia, un abbraccio grande a Carolina da zia Liliana. Ciao a tutti.

0: E abbiamo ascoltato una notizia. Tutto quello che ascoltate è vero, è successo ai campi scout, agli eventi, pertanto stiamo portando la vita dello scoutismo a Gesci in queste due ore tra notizie, musica, giochi, attività, paure, allegria e ovviamente tramite pubblicità per invitare tutti a capire cosa sono gli scout, cosa fanno, di cosa si occupano, quali sono i loro interessi. Pertanto abbiamo avuto i nostri due speaker, i nostri DJ fonici. Ora ce n'è uno nuovo. Sei?
1: Alberto.
0: Di?
1: Del Mottola 1.
0: Del Mottola 1. Mentre prima abbiamo ascoltato la tua collega redattrice di prima, che ha parlato del lupo, che si chiama?
2: Giulia. Mentre, del Giovinazzo 1.
0: Brava. Mentre ora cosa chi dobbiamo annunciare per adesso, la parte redazionale?
2: Adesso ci sarà Romana del Mottola 1 che annuncerà altre notizie.
3: Back to school. Tra 9 giorni bambini e ragazzi della scuola primaria San Giovanni Bosco di Mottola ritorneranno a scuola. Ricominciano gli studi per tutti. Gli studenti sono felici che ricomincia la scuola, ma hanno la nostalgia delle vacanze. Dovranno abituare allo studio. Grazie e alle prossime news. Piccole Orme 1, 2, 3, Prova On Air in radio. Restate con noi.

E ora canteremo I Romantici di Tommaso Paradiso.

annunciamo la canzone Neon, e va. E ora annunciamo la canzone Neon di Sperebasta e Shiva.

0: Pulcinelle di 1, 2, 3, prova Olio.
1: Ciao ragazzi, fate una buona trasmissione.
2: Aspetta, ciao a tutti, io sono Domenico Grande.

0: Ciao Cristian, un bacione da Vincenzo, zia Alessia e zio Francesco.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Myo Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Myo Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle. Con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
8: Buongiorno a tutti ascoltatori di Radio Puglia. Io sono Matilde e vengo dal Bari 9.
9: Io invece sono Marco e vengo da Noci 1. E ora annunciamo la canzone Toffi Toffi di Vasco Rossi.
10: Toffi. Vai, ripeti.
9: E ora annunciamo la canzone Toffi Toffi,
10: no!
9: Di Vasco Rossi.
10: Si chiama Toffi, vai.
9: Toffi Toffi.
10: Bravo!
11: Radio Puglia.

0: Elisa.
1: Da Alice e Camilla.
2: Vai Mati, ti ho sentita, sei stata bravissima. Un bacio a tutti. Ciao Arianna, un bacio da Ziamoni.
3: Giulia, sono Miriam, saluto a tutti gli scout che sono in studio con voi, vi auguro buona giornata.
4: Ciao Cri, ciao Stefano, io sono Alessio e vi mando un bacione e ci vediamo presto.
2: Ciao Cristian, un bacione da nonna e nonno.
5: Ciao, un bacio da Pacco Piccolo a Pacco Grande.
6: Volevo così

0: hanno scritto i nostri ascoltatori. Ciao a tutti voi di Radio Puglia, sono Massimo, il papà di Adele del gruppo Scout Santo Spirito 1. Un abbraccio a Samuel di Putignano dai nonni. Un abbraccio a Mirko da mamma e papà. Buona caccia a Christian e a Stefano da Pasquale. Christian e Stefano, vi vogliamo bene, ci vediamo presto dai cugini. Un abbraccio ad Arianna da zia Anna e zio Massimo. Un bacio per Matilde da zia Moni. Un abbraccio a Linda e Alessio di Nardò 1. Facciamo gli auguri a Emily di 8 anni da nonna Stella e la zia. Per Samuele un grande abbraccio da tutta la famiglia. E anche per Sofia di Fasano 1.
1: E ora annunciamo la prima pubblicità, scelta da Monica del Trigiano 3.
2: Cari ascoltatori, iscrivete i vostri figli al campetto 1, 2, 3, prova on air in radio e fateli vivere un'esperienza indimenticabile che li renderà protagonisti per pochi secondi e li farà vivere un'esperienza bellissima. Grazie Radio Puglia!

0: Tanti saluti a Pietro Matarrelli di Mesagni a Gesci 1. Da mamma, papà
1: e Viola.
2: Ti vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà.

0: Se vuoi fare nuove esperienze e sei al penultimo anno del branco, iscriviti anche tu al campetto 1-2-3 Prova On Ray in radio. Radio Puglia vi aspetta.
1: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.
2: Come si chiamava questo meraviglioso speaker che ha lanciato la pubblicità poco fa? Come ti chiami? Ogni tanto si talmente stanno nel pallone che si dimettono. Marco, vieni, come ti chiami? Da dove vieni?
0: Mi chiamo Marco e vengo da Martina Franca 3.
2: E ora ascolteremo
3: la canzone Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, Fit Albano. Vai.

Gli zii Serena e Giovanni per Sofia di Fasano 1 dal mare di Salento.

0: Ciao Cristian, ciao Stefano, è vostro zio Basocco che vi manda un bacio e un abbraccio da Filadelfia.
1: Cristian, Stefano, vi voglio bene da Edoardo.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno, chi è in diretta?
1: Siamo i nonni di Sofia.
0: Quale Sofia? Sofia Martire del Rutigliano 2, benvenuti, come vi chiamate?
1: Nonna Maria e nonno Nicola.
2: Benvenuti nonni di Sofia. Noi invece siamo Matilde
3: e Marco.
1: Ok, un abbraccio grande grande alla piccola Sofia. Sei forte.
2: Ok, glielo riferiremo.
1: Ciao, grazie.
0: Aspettate, devono farvi una domanda. Cosa mangiate oggi?
2: Cosa mangiate?
1: Perché non volete sapere?
0: Perché qua arriva la fame. Non sappiamo neanche noi cosa mangiamo. Siccome
1: non
0: i nonni...
1: Non si sa ancora perché siamo...
4: Oggi sono in punizione. Oggi frutelle.
1: Una crudellona.
0: L'abbiamo mangiata ieri. Se cucinavate qualcosa di buono, di solito i nonni cucinano le cose buone, ce le potevate portare.
1: Sì, ma male, quindi non ci siamo ancora organizzati.
0: È andata male, Lupetti a cucinare oggi.
2: È andata male. Vabbè, speriamo che a noi venga qualcosa di buono.
3: Vabbè, sarà per una prossima volta.
1: Va bene, alla prossima volta vi invito tutti, grazie.
0: Ciao.
1: Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio a tutti.

0: Radio Puglia, sono Carmine, saluto il gruppo di Fasano 1. Potete mettere Scout, potete mettere la canzone Gefue?
1: Un saluto a Linda del gruppo Nardò 1 da parte dei suoi amici Mattia e Martino.
2: Ciao Arianna del gruppo Bari 9, un saluto a voi tutti di Radio Puglia.
3: Ciao

0: Ciao, sono Vito, il papà di Pasquale. Volevo dire a Cristian e Stefano che siete due bomber.
1: Un saluto a Cristian e a Stefano da zio Gaetano, Pasquale, Edoardo e Marianna.
2: Buongiorno a tutti, volevo dare un grande saluto a tutti gli scout e un grande bacione a mio figlio Federico.

0: E ora avremo il nostro notiziario. E adesso avremo il nostro notiziario di Matilde di Lecule 1.
1: E bentornati alle piccole orme news del campetto 1-2-3 prova on air in radio. Vacanze competitive. Dal 17 al 24 agosto 2026 a Bovino un gruppo scout ha fatto una vacanza di branco con tante competizioni semplici e veloci. Tiro alla fune, percorsi a ostacoli, giochi di resistenza e mimo, perché dovevano affinare la loro competitività.

0: litigi in pubblico. Alla fine di un torneo di burraco a Nardò, degli anziani stavano urlando in pubblico dopo essere arrivati ultimi. Il torneo, che doveva concludersi sportivamente, ha portato a termine l'amicizia. Grazie e alle prossime news, Piccole Orme 1, 2, 3, Prova o Neri Radio.
1: Abbiamo sentito il notiziario di Alessio del Nardò 1, soprannominato Zuccherino.

0: stiamo provando a chiamare Emily, che oggi compie gli anni, da parte della nonna Stella, di zia Nicla, da Trigiano. Proviamo, vediamo. Ma non risponde. Tanti tanti auguri di buon compleanno, stiamo provando a chiamarla in diretta, ma non ci risponde. Pertanto ora annunciamo la pubblicità, vai! Come si dice?
1: Allora, ora con la nostra pubblicità ci sarà Marco di...
0: Non ti preoccupare, perché ora mandiamo la pubblicità di Radio Puglia!
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
9: Noi siamo Mirko
10: e Nina.
9: Per chi si è appena sintonizzato, per scriverci contattate il 333-166-5757.
10: E per contattarci in diretta lo 080-496-8541.
9: E diamo un grande abbraccio alla nostra Rosangela.
11: Noi abbiamo bisogno di sapere cosa si mangia, sono le 12:22. Scriveteci cosa state cucinando a casa. Mentre voi cosa volete sapere dai nostri radioascoltatori, dato che siete lupette e coccinelle della Gesci Puglia che stanno facendo questo campetto di piccole orme. 1, 2, 3, on air la radio.
9: A me piacerebbe piacere.
11: Piacerebbe per piacere.
9: Chi fra gli ascoltatori sia stato uno scout.
11: Sapere, mi piacerebbe sapere se siete stati scout e non lo siete più e siete in qualsiasi parte del mondo, perché dovete sapere che ci ascoltano dal Lussemburgo, dall'America, dal Belgio, dalla Spagna. Scrivetecelo. Vai Nina, prima di lanciare questo brano, annunciare questo brano, che cos'altro vuoi dire? Nina, sei ripartita a razzo?
10: È una domanda difficile da
11: esprimere. Che brano ascolteremo ora? Coccinella.
10: Adesso ascolteremo Eccoti di Max Pezzali.

Tanti saluti ad amico mio Alessio da parte di Mattia. Tanti saluti ad amico mio Alessio da parte di Mattia. Tanti saluti ad amico mio.

0: Tanti saluti ad amico mio Alessio da parte di Mattia. Tanti saluti ad amico mio Alessio.
1: Un bacio grande ad Alessio del gruppo AGSC1 di Nardò, un saluto a tutti i lupetti e le coccinelle in studio, grazie tante a chi sta facendo vivere questa bellissima esperienza ai nostri ragazzi.
2: Eccoti, è la canzone speciale della nostra famiglia. Un bacio Anna da mamma e papà. Grazie Radio Puglia e grazie Capi per questa esperienza bellissima che state facendo fare ai nostri figli. Un abbraccio, ciao!

0: Un grande saluto a tutte le piccole orme, un grande bacio a Federico, a Jessie Taranto 17, da mamma Katia, papà Antonio e dal fratellone Alessandro.
1: Ci hanno scritto che stanno cucinando i bucatini alla matriciana alcuni. Saluta la nostra dolcissima Carolina, che ho già letto. E poi oggi mangiamo le orecchiette, Alberto tranquillo che stasera le mangerai anche tu, da Patrizia e Alberto, che sono i genitori. Mentre qui in regia abbiamo
2: Anna
1: di Bari, del Bariotto. E ora dedichi una canzone al nonno, giusto? Che ha lavorato con Gianni con la Iemma. Come si chiama tuo nonno?
2: Renzo Signorile.
1: Vai, 3, 2, 1 e ce l'ascoltiamo in questa estate caliente.
3: Ci sono giorni in cui ti accorgi di avere le caldacine. Come cosa sono le caldacine? Il caldo. Il sudore inizia a cuare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Magliette, camis, calzit, pantalon jean. Boh. E ci esci. Ciao, man.

0: la Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
9: E adesso la pubblicità di Arianna dal By 9.
10: È una giornata speciale, una ricorrenza. Scrivi una dedica a Radio Puglia e per farlo scrivi al numero 333 166 5757. E invece per chiamare in diretta componi il numero 080 49 68 541.
11: Come ti chiami e di che gruppo sei? Cocci? Di che gruppo sei?
10: Arianna dal Bari Nuova.
11: Sono arrivati altri messaggi?
9: Sì. Allora, abbiamo ricevuto risposta alla domanda che avevo fatta e una delle tante risposte ci hanno risposto: io sono stata un lupetto, non ho vissuto la vita scout nel reparto o in altre branche, ma sono diventata capo grazie ad Adele, mia figlia, che è lì con voi. È impegnativo perché bisogna conciliare tutto, e la mia figlia, anche se a volte non. Se fossi io con te.
11: Amore, lupetto, devi parlare nel microfono, se non ti sentiamo.
9: A volte non vorresti che fossi io con te ai campi. Devo dirti grazie perché la famiglia scout è un dono. E l'altra pubblicità da Pietro Mesagne 1.
12: Scout, la più bella esperienza. Volete vivere un'unica e indimenticabile esperienza? Con una parola vi riesco a descrivere avventura e unicità. Scout, iscrivetevi ad Agesci e tutto sarà possibile. Andate su agescipuglia.it per trovare il gruppo più vicino a voi.
13: Oh, e sì, è la Scout!
14: Aspetta, canzone!
11: c'è chi ci ha voluto far notare che ci stava ascoltando. Salutiamo Anna che ci ha mandato questo messaggio. Grazie per la canzone bellissima, un ricordo di Gian Nicola Iemma. E ancora, qui si mangia orecchiette con involtini, uno dei piatti preferiti da Romana. Chi altro è arrivato?

0: Benvenuti a Piccole Orme News 1, 2, 3, prova on air in radio. Pericolo al campo. C'è stata una risa tra due lupetti su una collina perché uno di loro parlava con una bambina. Tutti l'hanno istigato a baciarla. E uno dei lupetti ha tirato un pugno all'altro facendolo cadere.
1: Questa notizia di cronaca che è accaduta ad un campetto, vero? Vero? Mentre ai nostri speaker chiediamo di annunciare la canzone che andrà in onda ora, che ha programmato Anna.
2: E adesso Angela di Checco Zalone.

Angelo, amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, cura a chiacchiere. No, Angelo, io pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te, tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella!

0: cantatela. Come mai siete tutti con...
1: Brava!
2: Cioccolata.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello, come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
12: Crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

0: abbiamo appena sentito Dai Dai di Shakira. E adesso sentiamo le notizie del nostro carissimo amico
1: Domenico.
0: Dal
1: Martina Franca 3. Dal Martina Franca 3. Partite di calcio. Alle vacanze di Branco del Martina Franca 3, un lupetto, giocando a calcio cercando di afferrare un tiro, si è infortunato il dito e la partita si è fermata. Tutto risolto con una semplice fasciatura. Grazie e alle prossime news, piccole orme, 1, 2, 3, prova on air alla radio.
0: E adesso sentiamo White Girl Wasted di Anna.

0: È stato un piacere, io sono Mirko dal Taranto 18 e adesso passo la parola alla mia collega.
1: Buongiorno, io sono Linda e questa è Radio Puglia col programma 1, 2, 3, prova, on re, on air, in radio. Adesso leggeremo alcuni messaggi. Buongiorno ragazzi, è possibile fare una dedica ai miei genitori Angelo e Anna per i loro 29 anni di matrimonio? Io sono Arianna da Martina. Caterina, Nico e Nina, salutiamo Giulia del Giovinazzo. Lunga vita alla radio e agli scout.

0: Questo messaggio dobbiamo leggere, che mi ha dato tu. Ok, ti stiamo ascoltando in radio, io e mia figlia in macchina. Salutate per piacere che le faccio una sorpresa a Rebecca e Francesca Console.
1: Fatta, Rebecca e Francesca Console, salutate. Grazie Christian per aver mandato questo messaggio. E lì con voi chi c'è? Presentatevi.
2: Io sono Linda.
3: Io sono Sofia.
4: E io sono Stefano.
1: E cosa farete in questo momento qui a Radio Puglia per le piccole orme?
2: Io faccio la speaker.
3: Io la pubblicitaria.
4: E io il pubblicitario.
1: Ok, leggete quello che dovete leggere.
3: Cari radioascoltatori, andate alla Caravella di Bari, via Toputi 48. Lì troverete tutto quello che vi serve per i campi scout. Puoi acquistare anche online sul sito www.caravellascout.it. Vai alla Caravella, è il posto migliore.
4: Cari ascoltatori, andate alle Grotte di Castellana. Prenota sul sito www.grottedicastellana.it. Avventure e bellezza vi aspettano.
1: E ora annunciamo il brano che hanno scelto i nostri DJ fonici. Qui abbiamo con noi
5: Matilde.
1: E prima di te c'era Fabiana del Nociuno. Matilde, di quale gruppo scout sei?
5: Manfredonia 1.
1: Oh, sei al fresco tu. È vero? La fa freddo Manfredonia?
5: No.
1: No, ma anche la fa caldo?
5: Sì.
1: No, voi non siete vicino al mare?
5: Sì, siamo vicino.
1: Pertanto, però due passi, una benedizione da Padre Pio, nella foresta umbra ti vai a rinfrescare. Allora, signorinella, cosa stiamo ascoltando?
4: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, adesso in Radio Puglia.
6: Lui era un Radio Puglia.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: A Radio Puglia sono le ore 13 e 6 minuti. Radio Puglia News.
10: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhzhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
10: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
12: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca.

0: E non solo. Per il rinnovo dell'ANTAC, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino dell'Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
1: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Non cambia lo scenario meteorologico nelle prossime ore sull'Italia, ancora con la presenza dell'anticiclone subtropicale anche su Puglia, Basilicata. Condizioni tipicamente estive in questa domenica, tanto sole e poche nuvole, con massime che ancora superano i 34-35 gradi in maniera diffusa sulle aree interne, qualcosa in meno sulle coste, dove soffierà anche un po' di vento da nord tra quest'oggi e la giornata di lunedì, che sarà comunque ancora stabile, soleggiata e molto calda su tutta l'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia.

0: Abbiamo ascoltato Tubi da Sfortuna di Fulminacci. Leggiamo un messaggio che ci hanno mandato. Un grande abbraccio da parte dello Scout Shop Caravella e a tutti i lupetti e le coccinelle delle piccole orme. E un grazie particolare a Radio Puglia per lo spazio concesso. Buona caccia e buon volo. Adesso ascolteremo le notizie di Carolina del Valenzano 1.
1: Ma prima Alfa con Le cose in comune.
2: Pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: Bentornati a Piccole Orme News, 1, 2, 3 prova on air in radio. Qui non si dorme. Durante la prima notte del campo 1, 2, 3 prova on Rai la radio, non si è chiuso occhio. I lupetti maschi urlavano e facevano baccano, disturbando la quiete notturna. Più volte i vecchi lupi hanno cercato di fermarli, ma con scarsi risultati. Solo alle prime luci dell'alba si sono calmati, addormentandosi. Come si dice, notte da leoni, mattina da dormiglioni.
1: Ah, dormiglioni. Chi altro deve dire la notizia? Su, avanti un altro. Mentre qui in regia abbiamo...
2: Alessandro.
1: Di quale gruppo scout?
2: Mesagne 1.
1: E vai, mentre al tuo fianco c'è, tu ti sei già presentato. Invece qui ci siamo tutti, avete tutti? Vai, vieni Sofia, che cosa devi dire? Vai!
3: Io sono Sofia del Rutiliano 2.
1: Invece tu volevi dedicare tutti i brani che hai scelto?
2: Dico tutti i brani che ho scelto a...
1: Tutti gli italiani, avevi detto. Vai, avanti un altro!
3: Come adesso ascolteremo le notizie di Elisa del Bari 18.
4: Masterchef alle vacanze di Branco.
1: Elisa, avvicinati al microfono.
4: Masterchef alle vacanze di Branco. Il terzo giorno delle vacanze di Branco a San Giovanni Rotondo, i lupetti del Bari 18 fanno un'esperienza culinaria, creando una pietanza scelta da loro con gli ingredienti di una mystery box. Il risultato finale è stato un pranzo con couscous con cipolle, cialda con pomodoro, aglio e macedonia di albicocche, prugne e pesche e infine un tiramisù alla Nutella.
1: Com'era questo pranzo, questa cena, questo MasterChef competition?
4: Buono.
1: Ah, buono. E prima di ascoltare l'altro brano che è?
3: Per sempre sì, di Salda Vinci.
1: Dobbiamo far parlare, lasciamo spazio a?
3: Giulia del Giovinazzo 1.
1: Vai Giulia.
5: 60 anni per il Giovinazzo 1. Quest'anno grandi festeggiamenti per il gruppo scout Giovinazzo 1. In occasione dei 60 anni si sono riuniti in Calabria a Longobucco con tutte le branche. Ognuno di loro ha scritto su un biglietto cosa li rende felice dell'essere scout. Questi biglietti sono stati inseriti in una capsula del tempo che verrà riaperta fra 10 anni. Nel giorno precedente hanno susseguito varie attività. Hanno scoperto l'Ebert, hanno mangiato negli angoli di squadriglia e hanno raccolto la legna e molto altro. Grazie per aver ascoltato le news delle piccole orme di 1, 2, 3, prova on air in radio.
1: E ciao a tutti, auguriamo a tutti un buon pranzo. Noi termineremo oggi pomeriggio, benvenuti a Radio Puglia, grazie per averci ascoltato. Volete dire qualcos'altro? Vi aspettiamo agli scout, iscrivetevi numerosi, tutte le info sul sito agesci.it. Ma ovviamente adulti e grandi dai 5-6 anni fino ai 100 e oltre. Vai!
6: Ciao!
7: Radio Puglia.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Giagliamo!
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio. Gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
8: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 6 settembre 1936 morì Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania, un marsupiale con l'aspetto di un lupo e il manto di una tigre. Probabilmente scomparso in Australia già prima dell'arrivo dei coloni europei, la tigre sopravvisse in Tasmania, dove, come il lupo in Europa, venne considerato un animale nocivo per gli allevamenti e cacciato dai coloni. Questo fenomeno, unito all'alterazione dell'habitat, portarono la specie all'estinzione. Oggi, grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati e all'avanzamento delle tecniche genetiche, è una delle specie candidate per la clonazione. Non manca inoltre in Australia o in Tasmania numerosi presunti avvistamenti e gli scienziati continuano a cercarla nella speranza che sia sopravvissuto qualche esemplare. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 settembre ricordiamo Andrea Camilleri, Dolores O'Riordan, Roger Waters.
0: Le frasi del cinema. Hanno detto che ho perso il bambino. Perso, come se fosse un mazzo di chiavi. Non ti pare la cosa più stupida che si possa dire? Dal film Crossroads, le strade della vita. Proverbio del giorno.
1: Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Da Roberto, buona domenica a tutti. Oggi è il 6 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Domenica a tirar tardi nel letto, salvo imprevisti. Siete ancora talmente stanchi per la settimana appena trascorsa che vi lascerete felicemente trasportare dagli eventi e coinvolgere da chiunque vi inviterà fuori per una cena, un caffè o due passi. Toro, tutti i pianeti sembrano che si prendano cura di voi. Anche se l'umore non è al top e anche se qualcosa vi preoccupa, non rinunciate a trascorrere il vostro tempo con amici, parenti o persone care. Gemelli, non sarà facile, forse avrete bisogno di parlare con chi saprà aiutarvi con saggezza. Giornata di risposte e decisioni. Forse avete rimandato proprio al weekend le riflessioni per arrivare a una scelta definitiva legata soprattutto al vostro lavoro. Cancro, le stelle portano grande pace interiore. Oggi è domenica e non si rinuncia al pranzo con la famiglia, anche se forse avreste preferito più tranquillità. Saranno ore un po' chiassose, ma vi sentirete bene. Leone, fate una corsa all'aria aperta, una passeggiata, un giro in bici, insomma, dovete riossigenarvi. Fate un regalo anche a voi stessi. Oggi dedicatevi al vostro corpo e a un'attività fisica di qualsiasi tipo. Vergine, forse avete un lavoro stabile che non è fonte di preoccupazioni, ma sono i timori personali e privati a lasciarvi un po' in ansia. Non pensateci, vivete questa giornata senza farvi troppe domande su cosa accadrà domani. Bilancia, piacerebbe essere ancora in vacanza, sapere oggi che domani non dovrete andare al lavoro. Purtroppo non è così, anzi, è ora di rimboccarsi le maniche per la prossima settimana in arrivo. Scorpione, oggi c'è spazio solo per il sapere e per la vostra formazione. Si guarda al futuro. Vi dedicherete intensamente alla lettura. Forse c'è un tema che vi interessa particolarmente o forse c'è un interesse che volete approfondire. Sagittario, avete voglia di attività manuali, sia di bricolage oppure per sperimentare in cucina e riuscirete bene in tutto. A qualsiasi cosa oggi vi dedicherete sarà un grande successo. Capricorno, siete quasi sempre irascibili e spesso irrazionali. Riscoprite la maturità e il potere della razionalità. La vostra calma e diplomazia ritrovate faranno tornare il sereno, dove fino a poco tempo prima c'era stata una grande discussione familiare Italian style. Acquario, che le novità comincino proprio oggi? Che sia l'inizio di qualcosa? Domenica di pace e riposo, ma anche di grande fermento lavorativo e di grandi idee. Domani sarà una giornata esplosiva sul fronte professionale. Pesci, domenica di famiglia e relax. Sarete così stanchi che oggi inventerete di tutto pur di non mettere il naso fuori di casa. In solitaria o in famiglia sarete ben felici di restare tra le mura e gli affetti domestici. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto ancora una buona giornata.

0: era per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: È solo la pietra per me.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhzhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro

0: alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
1: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino dell'Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
0: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Non cambia lo scenario meteorologico nelle prossime ore sull'Italia, ancora con la presenza dell'anticiclone subtropicale anche su Puglia, Basilicata. Condizioni tipicamente estive in questa domenica, tanto sole e poche nuvole, con massime che ancora superano i 34-35 gradi in maniera diffusa sulle aree interne, qualcosa in meno sulle coste, dove soffierà anche un po' di vento da nord tra quest'oggi e la giornata di lunedì, che sarà comunque ancora stabile, soleggiata e molto calda su tutta l'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia. Una

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 6 settembre 2026. Mancano 116 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi, il 6 settembre 1936. Morì Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania, un marsupiale con l'aspetto di un lupo e il manto di una tigre. Probabilmente scomparso in Australia già prima dell'arrivo dei coloni europei, la tigre sopravvisse in Tasmania, dove, come il lupo in Europa, venne considerato un animale nocivo per gli allevamenti e cacciato dai coloni. Questo fenomeno, unito all'alterazione dell'habitat, portarono la specie all'estinzione. Oggi, grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati e all'avanzamento delle tecniche genetiche, è una delle specie candidate per la clonazione. Non mancano inoltre in Australia o in Tasmania numerosi presunti avvistamenti e gli scienziati continuano a cercarla nella speranza che sia sopravvissuto qualche esemplare. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 settembre ricordiamo Andrea Camilleri, Dolores O'Riordan, Roger Waters.
0: Le frasi del cinema. Hanno detto che ho perso il bambino. Perso, come se fosse un mazzo di chiavi. Non ti pare la cosa più stupida che si possa dire? Dal film Crossroads, le strade della vita. Proverbio del giorno.
1: Chi non si avvicina, non tocca. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
3: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte, in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico nelle prossime ore sull'Italia, ancora con la presenza dell'anticiclone subtropicale anche su Puglia, Basilicata. Condizioni tipicamente estive in questa domenica, tanto sole e poche nuvole, con massime che ancora superano i 34-35 gradi in maniera diffusa sulle aree interne, qualcosa in meno sulle coste, dove soffierà anche un po' di vento da nord tra quest'oggi e la giornata di lunedì, che sarà comunque ancora stabile, soleggiata e molto calda su tutta l'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva. Rievocazione storica di Alberobello.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
10: Inizia una nuova puntata di Ranking Song, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate.

0: insieme a voi per raccontarvi la nostra nuovissima classifica. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 20, Free Your Mind, Prospe and Clapton. Alla posizione 19, Flamenco Paranoia, Samurai J. 18, Magnifico Errore, Gianna Nannini, è una new entry. Alla 17esima, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. E in 16esima posizione, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Dunque, devo aspettare per sapere qual è la prima posizione.
0: Sì, restate collegati.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto.

0: letto tutti i giorni.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Torniamo in diretta per sapere dalla nostra Giulia quali sono le altre 5 posizioni fino alla undicesima.
1: Continuiamo a salire step by step, lo facciamo dalla numero 15, Serenamente, Julie e Holly. Alla posizione 14, Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
0: Number 13!
1: E poi alla numero 13, Genova Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Number 12!
1: Alla 12esima, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
0: Number 11!
1: E alla posizione numero 11, Qualcosa per te, Ligabue.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: parlare d'amore, Saif.
1: Number 9.
0: Alla 9, White Girl Wasted, Anna.
1: Number 8.
0: Posizione numero 8, Who Man, Peggy Gou.
1: Number 7.
0: 7, alla settima posizione, Non mi innamorerò, Puccio.
2: Non mi innamorerò, però mi sa che è quella.
0: È proprio quella. Alla sesta posizione, Magnetic, The Bowser.
1: Number 5.
0: La facciamo dopo.
2: Perché aspettare? Perché?
0: La vogliamo fare subito?
1: Dai, ad ogni aspettiamo. Modo ce la...

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Amiche e amici di Radio Puglia, come va?
1: Io sono un po' triste, sai, perché la nostra ranking song sta per finire. Ma no, dai, dai, riprendiamo dalla posizione numero 5. La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
0: Number 4.
1: Alla quarta posizione, Moving to the Sun, Usual.
0: Number 3.
1: Alla terza, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
0: Number 2.
1: Medaglia d'argento per Dai Dai, Shakira.
0: And number 1.
1: Si aggiudica dalla prima posizione, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Miss Killa.
0: Di nuovo.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine della ranking song, però se volete riascoltarla basta aspettare domani o dopodomani, perché domenica e sabato alle 16 c'è la replica. Noi andiamo in onda con la ranking song il venerdì, dopodiché ci sono queste repliche sabato e domenica alle 16 e anche lunedì.
1: Il lunedì, esatto, c'è anche il lunedì alle 18, sempre con Giulia e Danny.

0: tutta l'estate. Va bene, forse va meglio.
1: Però la ciambella, quella gonfiabile, quella la posso mettere a posto, che dici?
0: No, ancora lasciala, no. Lasciala qui.
1: Dai, la tengo in
0: lasciala
1: macchina.
0: Lasciala qui, che prendo un pezzettino, grazie.
1: Vabbè. Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
7: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
12: Radio Puglia News.
13: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
13: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
15: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino dell'Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
13: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 0800.

0: 80 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.

0: sarà per me.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca, a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: solo la pietra per me.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico nelle prossime ore in Italia, tra Puglia e Basilicata ancora condizioni tipicamente estive che proseguiranno anche nella prima parte della prossima settimana per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. Da segnalare un po' di vento da nord sull'Adriatico con temperature che però si mantengono molto elevate anche lunedì oltre ai 30 gradi ovunque, ma con punte anche di 35-36 gradi sulle pianure interne, specie sul Tavoliere delle Puglie. Pochi gli annuvolamenti anche al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, dunque il contesto si mantiene soleggiato anche nella prima parte della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. 1, 2, 4.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico nelle prossime ore in Italia, tra Puglia e Basilicata ancora condizioni tipicamente estive che proseguiranno anche nella prima parte della prossima settimana per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. Da segnalare un po' di vento da nord sull'Adriatico con temperature che però si mantengono molto elevate anche lunedì, oltre ai 30 gradi ovunque, ma con punte anche di 35-36 gradi sulle pianure interne, specie sul Tavoliere delle Puglie. Pochi gli annuvolamenti anche al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, dunque il contesto si mantiene soleggiato anche nella prima parte della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martino.

0: Marina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
7: Radio Puglia. Tu per me.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
11: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

è lì, ma tu lo sai che a volte ti penso sempre e perdo di vista il mondo ma non te. Lo aspettavi un amore inaspettato, andiamo a farci un giro in cielo in pedalò, ma tu ci credi all'impossibile, perché con te io mi sa proprio lo farò, che se ci credi una cosa poi sia vera, prendi il mio cuore per esempio. Prima che tu arrivassi forse manco c'era, adesso da ripetizioni alla bufera.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!